brillante, quel vermiglio donnesco a colore, quel vermiglio donnesco a colore, non ti avrai quei pennacchini.

le levi son leoni, a concerto di trombone, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i buoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.